0: Planet News.
1: I bruchi della falena punteggiata sono tra i maestri del mimetismo nel regno animale. Riescono a imitare alla perfezione rami secchi, sia nella forma che nel colore, rendendosi quasi invisibili ai predatori. La loro straordinaria abilità non dipende solo dagli occhi. Percepiscono i colori anche attraverso la pelle, grazie alla presenza di opsine, geni visivi presenti nei tessuti cutanei. Questo permette loro di adattarsi cromaticamente all'ambiente, anche se bendati, come dimostrato da studi condotti dall'Università di Liverpool.
2: Oltre al colore, il corpo dei bruchi presenta irregolarità, zampe simili a spine e posture che imitano rami. Questa strategia li protegge efficacemente dai predatori, in particolare gli uccelli, come confermato da modelli visivi che simulano la loro percezione. Attivi nei mesi estivi, questi bruchi rappresentano un esempio eccezionale di adattamento evolutivo tramite mimetismo.

0: Planet News.
1: Oggi è la giornata mondiale delle api e c'è un posto a due passi dall'Italia che si prende cura delle api da anni. È la Slovenia e qui, in un'era in cui preoccupa il rovinoso declino delle api, si è invece riusciti a invertire la tendenza. Oggi il paese è un vero e proprio paradiso per le api, accudite da oltre 11.000 apicoltori. Qui si conta il più alto numero di apicoltori pro capite nel mondo ed è stato il primo stato membro dell'Unione Europea a proteggere le api illegalmente.
2: Gli apicoltori del paese sono una forza potente. L'Associazione degli Apicoltori Sloveni, fondata nel 1873, conta 8.000 membri e le sue attività spaziano dall'organizzazione di corsi di apicoltura nelle scuole alla promozione di campagne nazionali per promuovere la tradizionale colazione slovena al miele. Il miele, infatti, è presente in molti piatti sloveni e molti usano anche l'apiterapia per curare malattie e lesioni croniche. In Slovenia l'apicoltura è uno stile di vita.

0: Planet News.
1: Le api ricoprono un ruolo fondamentale per la produzione alimentare e per l'ambiente. Sono aiutati anche da altri insetti come bombi o farfalle. Un terzo del nostro cibo dipende dall'impollinazione degli insetti. Le colture più nutrienti e amate nella nostra dieta, soprattutto frutta e verdura, registrano un drastico calo numerico degli insetti impollinatori.
2: Le api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monoculture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Alcuni pesticidi poi sono un rischio diretto per gli impollinatori. Eliminare le sostanze chimiche più pericolose per le api è il primo e più efficace passo da adottare per difenderli.

0: Planet News.
1: La Tunisia ha vietato la pesca del polpo su tutta la sua costa senza fornire una data di fine divieto. La decisione vuole combattere la sua rarefazione. È dall'inizio dell'anno che i pescatori tunisini segnalano un catastrofico calo degli stock di polpo, come ricordano gli ambientalisti che si battono da anni per lo sviluppo sostenibile.
2: Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha quindi deciso di vietarne la pesca già a partire dallo scorso 1° di aprile, anticipando il blocco. Se le autorità tunisine stabiliscono ogni anno un periodo in cui la pesca del polpo è vietata, c'è un comitato che monitora la situazione per rispettare il ciclo produttivo. Questa volta nel comunicato il ministero non ha voluto dare la data di fine del divieto, verrà decisa in base alla situazione.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

In my same old us, before we learned our truth too late.

0: Planet News.
1: Papa Francesco lascia un segno indelebile non solo nel cammino della Chiesa, ma anche nella battaglia globale per la difesa dell'ambiente. Il suo pontificato resterà nei libri di storia come quello che ha saputo coniugare la dimensione spirituale con l'urgenza di proteggere la nostra casa comune.
2: Il momento più alto del suo impegno ecologico è arrivato nel maggio di 10 anni fa con la pubblicazione della Laudato Si, l'enciclica dedicata alla conversione ecologica. Francesco non si è limitato ai documenti vaticani, ha portato il suo messaggio nelle aule delle Nazioni Unite e ai vertici internazionali sul clima. Radio.

0: Planet News.
1: Con l'enciclica Laudato Si, ispirata dal Cantico delle Creature, pubblicata nel giugno del 2015, è stata la prima volta che un Papa ha lanciato un messaggio interamente centrato sulla crisi ambientale e climatica. In quel documento Papa Francesco aveva articolato sul piano teologico e morale l'urgenza e la necessità di proteggere la casa comune dell'umanità. Un intervento che ha certamente avuto un grande impatto nell'anno che si era poi concluso a dicembre con l'accordo sul clima di Parigi.
2: Tra i concetti centrali ampiamente condivisi dal movimento ambientalista spiccava quello di giustizia climatica. La parte più povera del mondo ha minori responsabilità nella crisi climatica, ma è anche quella che ne paga maggiori conseguenze. Questo sia perché il riscaldamento globale ha conseguenze più devastanti nelle aree più povere del pianeta, sia perché i poveri hanno meno risorse per difendersi e reagire agli eventi estremi. Quello di Papa Francesco, oltre che un insegnamento morale ai credenti, è stato un messaggio rivolto a tutti, senza distinzione di fede o convinzioni.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Con un investimento complessivo di 200 milioni di euro, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato 5 bandi pubblici per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica rispetto a energie rinnovabili, flessibilità energetica, idrogeno verde e digitalizzazione delle reti.
2: I progetti fonderanno energie rinnovabili nel sistema elettrico, svilupperanno soluzioni di accumulo e produzione di idrogeno verde. Ogni proposta avrà un partner principale ed un'impresa capofila, ma anche partecipazione di altri soggetti di imprese, start-up innovative ed enti di ricerca e università.

0: that I like.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Planet News.
1: Ancora una volta il Climate Change Service di Copernicus non ci porta buone notizie. Il mese di marzo 2025 è stato il marzo più caldo mai registrato in Europa e il secondo nel mondo. E il nuovo bollettino non si ferma qui. Lo scenario dell'ente europeo disegna un futuro sempre più preoccupante. Non solo alte temperature, ma anche eventi meteorologici estremi. Da un lato le piogge abbondanti nell'Europa meridionale e dall'altro poca acqua nel Regno Unito, Irlanda, Grecia e in parte dell'Europa centrale.
2: Ampliando lo sguardo al resto del mondo, poi troviamo dati negativi anche per gli oceani. La temperatura media della superficie marina ha raggiunto i 20,96 gradi, la seconda più alta mai registrata per un mese di marzo. Il ghiaccio marino artico, inoltre, a marzo di solito raggiunge la sua estensione massima, ma nel 2025 la sua estensione è stata la più bassa dal 1979, cioè da quando esistono le osservazioni satellitari.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: Gli interventi di ripristino degli ecosistemi marini funzionano e fanno ricrescere le specie. Sono anche un investimento redditizio per l'economia, oltre che per l'ambiente. Lo afferma uno studio internazionale. Un gruppo di biologi marini ha passato al vaglio circa 800 interventi di recupero degli habitat marini in tutto il mondo e ha constatato il successo nel 64% dei casi, con punte più elevate per le barriere coralline e le foreste di mangrovie.
2: I fallimenti sono stati in media il 9%, con punte più alte per le praterie di piante marine, seguite da paludi salmastre e letti di ostriche. Nei restanti casi si registra un successo parziale. Le specie sopravvivono, ma non si espandono.

0: Cerotti sopra l'anima.
1: Planet News.
2: Milano Green Circle 90-91 è un progetto del Comune di Milano che ha l'obiettivo di rinverdire il percorso della filoviaria 90-91 con 350 nuovi alberi e oltre 60.000 arbusti ed erbacee perenni. I lavori del primo tratto, che va da Piazzale Brescia a Piazza Bolivar, sono iniziati a gennaio del 2025.
3: Il progetto contribuisce alla transizione ecologica e all'integrazione della natura negli spazi urbanizzati, così come le strade e le autostrade funzionano solo se collegate. Anche il verde urbano non deve essere frammentato in piccole aree isolate. Infatti, quando le infrastrutture verdi formano una rete continua, i loro vantaggi si amplificano, rendendo la città più vivibile e sostenibile.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
4: Radio Monte Carlo, New Classics.
1: Alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
4: Radio Monte Carlo, New Classics.
1: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Piantare sempre di più non serve soltanto a rendere gradevoli gli ambienti e influire sul nostro benessere psicofisico. La scienza ha dimostrato che i benefici creati dalla vegetazione in città, proprio dove buona parte dell'inquinamento viene prodotto, sono tantissimi.
2: Questi servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione del microclima e delle isole di calore al miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione del ruscellamento delle acque piovane, la creazione di habitat per la fauna selvatica che cerca rifugio nell'ecosistema urbano.

0: Radio Monte Carlo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Planet News.
1: Anche Roma può diventare green. A sud della capitale sta prendendo forma un quartiere rivoluzionario con protagonista la sostenibilità. Si chiama Città Verde e diventerà un modello urbano accessibile e inclusivo. Si distingue per edifici a basso impatto ambientale, piste ciclabili progettate ad hoc e anche per l'approccio alla sostenibilità che diventa condivisione tra cittadini, associazioni e istituzioni.
2: Città Verde è un quartiere senza gas. Acqua e riscaldamento arrivano da pompe di calore, mentre l'energia elettrica da pannelli solari e fotovoltaici posizionati sui tetti. In questo modo fino all'80% del consumo di energia viene coperto da fonti rinnovabili, energia ridotta del 30% e acqua addirittura del 57%.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un tempo le rose non avevano tutte le incredibili sfumature di colori che conosciamo oggi. A riferirlo è stato uno studio pubblicato su Nature Plants dai ricercatori della Beijing Forest University in Cina, che svolgendo un'analisi genomica hanno ripercorso la storia evolutiva di queste piante, giungendo alla conclusione che nell'antichità le rose erano tutte gialle, con una singola fila di petali e foglie divise in 7 foglioline. Con l'evoluzione e la loro coltivazione, le rose hanno poi sviluppato nuovi colori e la capacità anche di fiorire a grappoli. Sebbene siano le piante ornamentali più coltivate, le rose sono minacciate dai cambiamenti climatici a tal punto da spingere i coltivatori a concentrarsi sulla selezione di varietà più resistenti a fattori di stress, come siccità e malattie, e più facili da curare piuttosto che sui tratti puramente estetici.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: La classe e l'eleganza è questa da piante e fiori made in Italy da record, con il valore del settore florovivaistico che ha raggiunto il massimo di sempre a quota 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle 19.000 imprese impegnate a produrre su una superficie di 30.000 ettari. È l'analisi Coldiretti in occasione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova, un'occasione di valorizzazione del ruolo del verde e che ha di fatto anticipato le ultime ricerche sull'importanza delle piante per la tutela dell'ecosistema e della salute stessa umana. I benefici delle piante dal punto di vista ambientale sono noti, aiutano a mitigare i cambiamenti climatici, per non parlare dei benefici delle piante nelle scuole. L'introduzione di alcune varietà infatti fa crollare di un quinto le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili. La dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l'agricoltura e l'economia, ha dei riflessi importanti anche a livello sociale, per i benefici sulla salute delle persone.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: All night long, all night, all night, all night
0: long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Carte di tutti i generi, dai tesserini sanitari ai codici fiscali, passando per le Fidelity Card. In Italia si consumano circa 130 tonnellate di card di plastica ogni 12 mesi. Adesso l'Istituto Poligrafico dello Stato, con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato la realizzazione di queste card in modo completamente biodegradabile, utilizzando materiali ricavati da fonti rinnovabili. Si tratta potenzialmente di ogni supporto documentale totalmente realizzato in plastica, e attraverso questo progetto, in processo innovativo del poligrafico, le biocard riescono a preservare alte prestazioni in termini di durata senza stravolgere i processi di produzione attuali. Queste nuove card del poligrafico, che sono in fase di sperimentazione e che entro il 2025 dovrebbero essere pronte per lo sviluppo commerciale, saranno composte a base di PLA, un materiale che impiegherebbe così appena 2 mesi per degradarsi del tutto, attraverso lo smaltimento in impianti di compostaggio industriale.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento del globo ha triplicato i giorni dell'anno in cui gli oceani subiscono ondate estreme di calore superficiale, distruggendo così ecosistemi fondamentali come le foreste di alghe e le barriere coralline. E quanto emerge da uno studio guidato dall'Università delle Isole Baleari appena pubblicato.
2: Le ondate di calore non sono soltanto diventate più frequenti ma anche più intense, 1C in più in media, ma sono molto più calde in alcune zone, hanno proprio raccontato gli scienziati. La ricerca è la prima valutazione climatica su questi profondi cambiamenti. Gli oceani più caldi assorbono anche meno emissioni di anidride carbonica che stanno facendo aumentare le temperature.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
5: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
4: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: L'addio alle code e ai caselli autostradali non porta con sé solamente un beneficio in termini di tempo per gli automobilisti. Secondo un nuovo studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, l'adozione del sistema del telepedaggio nel corso del 2024 ha consentito di evitare l'immissione in atmosfera di 71.000 tonnellate di CO2, segnando un incremento rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022. La ricerca ha analizzato l'intero network autostradale italiano, calcolando la diminuzione di agenti inquinanti resa possibile dall'eliminazione delle fasi di stop and go necessarie per il ritiro del biglietto e il pagamento manuale del pedaggio. L'eliminazione delle accelerazioni e decelerazioni legate alle operazioni di pagamento ha inoltre un impatto diretto sui consumi. Sebbene il consumo in fase di frenata sia considerato trascurabile, l'accelerazione per riprendere la marcia dopo la sosta al casello comporta un dispendio di carburante stimato tra i 5 e i 10 millilitri per un veicolo di classe A. Considerando il costo medio del carburante, lo studio stima un risparmio economico complessivo superiore agli 8 milioni di euro nel 2024.

0: Planet News.
1: I concerti, straordinari momenti di condivisione ed emozione, hanno però un impatto ambientale significativo tra spostamenti, consumo di energia e produzione di rifiuti. La musica dal vivo genera ogni anno circa 670.000 tonnellate di CO2, ma molti artisti e organizzatori stanno cercando di cambiare, come i Coldplay, che hanno ridotto del 50% le loro emissioni nel Music of the Spheres World Tour utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e piantando un albero per ogni biglietto venduto.
2: In Italia Elisa ha ottimizzato i trasporti con Music for the Planet, Jovanotti ha voluto che nel suo tour si usassero soltanto stoviglie compostabili e raccolta differenziata, e poi festival come Glastonbury in Inghilterra e We Love Green usano solo energia rinnovabile.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: It's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the
3: Carlo
4: world.
3: Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: L'acqua potabile è a rischio, non possiamo più darla per scontata, è sempre più minacciata da siccità e sprechi, ma preoccupa anche la qualità. Pesticidi, microplastiche, nitrati contaminano molte falde acquifere anche in aree rurali. La situazione è aggravata da una rete idrica obsoleta, il 42% dell'acqua potabile si perde prima di arrivare ai rubinetti. Il cambiamento climatico, con piogge intense ma rare, ostacola la ricarica delle falde e favorisce le alluvioni.
2: Servono interventi urgenti, investimenti per migliorare infrastrutture, protezione delle fonti e una gestione più efficiente, ma anche i comportamenti individuali fanno la differenza, quindi chiudere il rubinetto, usare meno acqua, raccoglierla per usi domestici. L'acqua non è infinita, va protetta, rispettata e usata con intelligenza per garantire il futuro di tutti.

0: Planet News.
1: Dove prima c'era un grande campo di mais, oggi si estende una super foresta che pullula di vita. Questa straordinaria metamorfosi è avvenuta a Carmignano di Brenta, siamo in provincia di Padova, dove nel 2013 ha preso vita Bosco Limite, un'area verde con oltre 2300 alberi che producono ossigeno, migliorano la qualità dell'aria e filtrano acqua potabile. La super foresta è frutto di una pianificazione accurata, pensata per offrire il massimo dei benefici per le persone che vivono in quest'area della pianura padana, per gli animali e per tutto il territorio.
2: Questo esempio di riforestazione è la prova tangibile che l'integrazione tra natura e scienza può portare a grandi risultati e aiutarci nella lotta alla crisi climatica. Ma che cos'ha di speciale questa super foresta? Durante i mesi di abbondanza d'acqua, la pioggia, che altrimenti andrebbe persa, viene dirottata nel bosco e fatta passare all'interno di un sistema di canalette progettate ad hoc. E i risultati sono eccezionali. Ogni anno si recupera l'equivalente di oltre 1 milione di metri cubi di acqua. Canalette progettate ad hoc. E i risultati sono eccezionali. Ogni anno si recupera l'equivalente di oltre 1 milione di metri

0: Planet News.
1: Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature ha rilevato che i pesci pagliaccio stanno diventando sempre più piccoli in risposta all'aumento delle temperature oceaniche. Questo fenomeno, soprannominato Shrinking Nemo, rappresenta un adattamento alle ondate di calore marine che riducono l'ossigeno disponibile e aumentano lo stress metabolico. I pesci più piccoli, con un rapporto superficie-volume maggiore, riescono a disperdere meglio il calore e sopravvivere in ambienti più caldi.
2: Tuttavia, questa riduzione di taglia potrebbe compromettere la simbiosi con gli anemoni e alterare gli equilibri delle barriere coralline. Il caso dei pesci pagliaccio non è isolato, altre specie marine stanno mostrando cambiamenti simili, segnalando l'impatto diffuso del riscaldamento globale sulla biodiversità marina. Questo studio rappresenta un forte campanello d'allarme sulla necessità di ridurre le emissioni di gas serra e proteggere gli ecosistemi marini dal cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: C'è un dato importante: l'umanità ha esplorato soltanto lo 0,001% degli abissi oceanici, corrispondente ad un'area più piccola del Molise. Analizzando oltre 44.000 immersioni ad oltre 200 metri di profondità dal 1958 ad oggi, i ricercatori sottolineano quanto poco si conosca dei fondali marini. Circa il 30% delle osservazioni risale a prima del 1980 ed è di scarsa qualità. L'esplorazione è dominata da Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Francia e Germania per il 97% delle missioni documentate, con il 65% delle immersioni avvenuto vicino a tre stati. Negli ultimi anni l'interesse si è spostato verso aree a bassa profondità e ad alto valore economico. Lo studio sottolinea di come sia indispensabile avere maggiore conoscenza degli abissi, soprattutto per via delle crescenti attività industriali atte all'estrazione di idrocarburi ed elementi rari.

0: Planet News.
1: L'Arabia Saudita ha lanciato la più grande iniziativa verde mondiale. Il piano prevede la piantumazione di 10 miliardi di alberi nel regno e la creazione di riserve naturali su oltre il 30% del territorio, aumentando di 12 volte la copertura arborea attuale. A livello regionale, coinvolgendo i paesi del Golfo, saranno piantati complessivamente 50 miliardi di alberi. Obiettivi includono ridurre le emissioni globali di CO2 del 4%, raggiungere il 50% di energia rinnovabile entro il 2030, investire in idrocarburi puliti e riciclo con un'attenzione particolare alla biodiversità marina e al suolo molto degradato in Medio Oriente. Un esempio pratico è il Parco Nazionale di Tadik, dove sono stati piantati 250.000 alberi e sono state realizzate opere di ingegneria verde per rigenerare un'area precedentemente desertificata.

0: Planet News.
1: Dopo cannucce, cotton fioche e posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinati all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche e igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione perché non si disintegrano completamente. Gettandone nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge.
2: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Brasile registra un calo di più del 30% della deforestazione amazzonica rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto che utilizza dati satellitari e intelligenza artificiale per monitorare l'ambiente. È una svolta positiva dopo anni di gravi perdite forestali, soprattutto nelle aree colpite da agricoltura intensiva, incendi e sfruttamento illegale. Sono stati rafforzati controlli e sanzioni, proteggendo territori indigeni e promuovendo la transizione ecologica.
2: Nonostante questo, milioni di ettari restano a rischio. Il risultato rappresenta un segnale di speranza per il clima globale, dato che il Brasile ospita il 60% dell'Amazzonia.

0: Planet News.
1: Mentre gran parte del mondo affonda nella propria immondizia, la Svezia ha imparato a farne un tesoro, con meno dell'1% dei suoi rifiuti destinato alle discariche, contro una media globale che supera il 60%. La Svezia ha trasformato la gestione dei rifiuti in una delle sue punte di diamante in campo ambientale, con risultati talmente sorprendenti da spingerla da anni a importare rifiuti da altri paesi per tenere in funzione i propri impianti di riciclaggio e termovalorizzazione.
2: Nonostante i successi, il sistema svedese non è immune alle critiche. L'incenerimento, pur se tecnologicamente avanzato, non è la soluzione perfetta. Secondo molti esperti, rischia di disincentivare pratiche ancora più virtuose, come la riduzione alla fonte e il riutilizzo dei materiali. Inoltre, la dipendenza dall'importazione di rifiuti esteri potrebbe diventare un problema se altri paesi migliorassero la loro gestione interna e scegliessero di non esportare più.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo

0: Planet News.
1: In Florida un esperimento all'apparenza fantascientifico promette benefici concreti: il rilascio controllato di zanzare geneticamente modificate per contrastare la diffusione di malattie. La protagonista di questa iniziativa è una specie che rappresenta solo una piccola percentuale delle zanzare della regione, ma è responsabile di quasi tutte le infezioni trasmesse all'uomo.
2: Il traguardo più importante è la modifica genetica dei maschi della specie, che sono portatori di un gene autolimitante progettato per uccidere le femmine della prole, lasciando sopravvivere soltanto i maschi. In questo modo, generazione dopo generazione, le zanzare femmine, quelle che dovrebbero trasmettere i virus, collesserebbero naturalmente senza l'uso di pesticidi.

0: Planet News.
1: Il mare, con la sua vastità e bellezza, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti e delicati del nostro pianeta. Purtroppo il futuro è minacciato da azioni irresponsabili e illegali che portano alla distruzione della sua preziosa biodiversità. Il WWF da sempre in prima linea nella lotta contro i crimini di natura e di bracconaggio marino, ma la consapevolezza e l'impegno di ciascuno di noi sono importantissimi per preservare i tesori del mare.
2: Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock ittici nel Mediterraneo. Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock

0: Planet News.
1: Un'alleanza tra le città dell'acqua per accompagnare la rivoluzione verde in atto per tutelare il futuro del pianeta. La dichiarazione di intenti Blue Deal è stata siglata nella seconda giornata del Venice Climate Week come sollecito per i territori italiani e l'Unione Europea ad implementare pratiche e programmi che incoraggino nuove tecnologie, infrastrutture, imprese e occupazioni necessarie per adattarsi a una idrosfera imprevedibile.
2: L'acqua non deve essere più vista come un elemento che divide le terre emerse, ma qualcosa che invece unisce ogni angolo del pianeta, e l'alleanza delle città d'acqua è proprio un invito alle principali 10.000 città del mondo a non essere riconosciute soltanto per la terra, ma proprio anche per l'acqua.

0: Planet News.
1: Sempre più studi scientifici confermano che l'empatia non è esclusiva degli esseri umani, ma condivisa da molte specie di mammiferi. Comportamenti empatici sono stati osservati in primati come i macachi rhesus, che già in un esperimento del 1964 rinunciarono al cibo pur di non causare dolore a un compagno. Anche nel mondo marino, come nel caso di una balena megattera che salvò una foca dall'attacco delle orche, si manifestano gesti altruisti inaspettati. E altri esempi includono grandi felini come le leonesse e i leopardi che hanno consolato cuccioli di babbuino dopo averne ucciso la madre. La scienza evolutiva suggerisce che l'empatia favorisce la sopravvivenza, specialmente fra animali sociali, dove la cura degli altri è fondamentale per il gruppo. Anche piccoli animali, come i topi di campo, mostrano comportamenti di consolazione. Riconoscere l'empatia animale potrebbe cambiare il nostro approccio verso gli altri esseri viventi.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio guidato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance apre uno spiraglio di speranza per il salvataggio del rampichino del miele, un uccello simbolo delle Hawaii. Di circa 60 specie originarie, ne restano solo 17 minacciate dalla malaria aviaria trasmessa da zanzare non autoctone che si sono spinte in quota a causa del riscaldamento globale. Particolarmente critiche le condizioni sull'isola di Kauai, dove due specie endemiche, l'Aikiki e la Keke, sono quasi scomparse. I primi sono destinati sono estinti in natura e sopravvivono solo in cattività. Meno di 100 esemplari invece di Akeke resistono in libertà. Lo studio genomico su queste specie, insieme al già estinto Pauli, ha rilevato una discreta diversità genetica, ma anche segnali di consanguineità che riducono fertilità e sopravvivenza. Tuttavia, grazie a queste analisi è possibile migliorare la gestione produttiva e riproduttiva. Se i progetti per controllare le zanzare avranno successo, il recupero della specie potrebbe ancora essere possibile.

0: Planet News.
1: La Svezia ha davvero fatto un lavoro incredibile nella gestione dei rifiuti. Meno dell'1% finisce in discarica, mentre nel resto del mondo questa percentuale supera addirittura il 60%. La strategia svedese combina responsabilità del produttore, tasse sui rifiuti, divieti di discarica e investimenti in energia rinnovabile. E grazie a queste politiche, oltre il 99% dei rifiuti viene riciclato e incenerito per produrre energia, riscaldando case e alimentando elettricità. Il risultato sorprendente è che la Svezia addirittura importa rifiuti da altri paesi per mantenere attivi i propri impianti di termovalorizzazione, trasformando i rifiuti da problema a risorsa economica. Tuttavia ci sono critiche: paesi per mantenere attivi i propri impianti di termovalorizzazione, trasformando i rifiuti da problema a risorsa economica. Tuttavia ci sono

0: La Dancing Web Radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: do. Planet News. Il nostro paese è molto avanti nel riciclo della bioplastica compostabile. Il tasso di riciclo degli imballaggi ha raggiunto punte altissime, addirittura superando di 8 i punti percentuali dell'obiettivo europeo.
1: A crescere non è soltanto l'efficienza, ma anche l'estensione del servizio. L'85% della popolazione italiana è ora raggiunto da sistemi di raccolta e trattamento delle bioplastiche compostabili, con un balzo di 11 punti percentuali in un solo anno. La spinta più forte arriva dal sud, dove regioni come Calabria e Puglia toccano la piena copertura. Radio.

0: Planet News. Negli ultimi 20 anni oltre il 20% degli oceani ha mostrato un fenomeno preoccupante, l'oscuramento. Un'analisi dell'Università di Plymouth ha rivelato che tra il 2003 e il 2022 la profondità delle zone fotiche essenziali per la vita marina si è ridotta in vaste aree. Circa il 21% dell'oceano globale ha visto una diminuzione della penetrazione della luce, con effetti gravi per la biodiversità e le reti alimentari marine. Le cause principali sono il riscaldamento degli oceani e i cambiamenti nei modelli di circolazione oceanica. L'oscuramento riduce la capacità degli oceani di sostenere la vita e regolare il clima. La comprensione degli effetti di questi cambiamenti è fondamentale per valutare l'impatto sull'ecosistema marino e la sua capacità di supportare la biodiversità e i servizi ecosistemici.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
3: Nice one.
1: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologie della University of the West of England ha dimostrato che gli abeti rossi sono in grado di prevedere un'eclissi solare attivando segnali bioelettrici ore prima dell'evento. Questi segnali, che si diffondono tra gli alberi, mostrano una sincronizzazione collettiva che coinvolge l'intera foresta, suggerendo un sistema di comunicazione tra piante. Gli alberi più anziani mostrano risposte anticipate più marcate, indicando una possibile memoria ambientale che li rende in grado di avvertire i più giovani.
2: Lo studio conferma che le piante non sono organismi passivi, ma attori attivi nei loro ecosistemi, dotati di comportamenti complessi e coordinati, simili a quelli dei gruppi animali. Già nel 2018 una ricerca svedese aveva documentato reti di comunicazione sotterranee tra le piante. Questa nuova scoperta amplia la nostra comprensione della loro intelligenza e capacità di adattamento, sottolineando l'importanza di considerare il mondo vegetale come parte integrante e sensibile dell'ambiente naturale.

0: Planet News.
1: Una protesi per mettere il turbo alle meduse e trasformarle in attente osservatrici dei mari. L'hanno ideata gli ingegneri dell'Università di Stanford nel tentativo di trovare un'alternativa ai robot subacquei, meno efficienti delle naturali e numerosissime creature in gelatina. Gli scienziati hanno messo a punto un dispositivo che regola e velocizza il moto propulsivo delle meduse, una specie di pacemaker che fa nuotare gli animali 3 volte più rapidamente.
2: Le meduse non hanno cervello né recettori del dolore. La nuova tecnologia, grazie ad un sistema wireless, assicura 0 stress agli animali. Inoltre, tolte le protesi, continuano a nuotare come se niente fosse. Meduse cyborg che possono navigare per lunghi periodi raccogliendo parecchi fondamentali dati ambientali.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
8: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
9: Sheesh.
10: Girl, I'm about to have a pill.

0: Planet News.
1: La crescita delle energie rinnovabili è inarrestabile, come dimostrano due esempi significativi, la Francia e la Cina. Nel 2024 la Francia ha raggiunto il 33,9% di energia da fonti rinnovabili, grazie all'aumento del solare e dell'idroelettrico. Nonostante un mix energetico ancora dominato dal nucleare, la popolazione francese supporta fortemente la transizione verso le rinnovabili.
2: A livello globale la Cina ha ridotto le proprie emissioni di gas serra grazie all'espansione delle energie rinnovabili, mostrando che anche paesi ad alta intensità di carbonio possono fare progressi. Il futuro delle rinnovabili appare promettente, con nuove tecnologie come l'eolico flottante in fase di sviluppo. Nonostante le difficoltà, la crescente accettazione pubblica e l'efficienza crescente delle tecnologie indicano che la transizione energetica globale sta accelerando.

0: di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Una buona notizia per l'ambiente e per l'Unione Europea. I progressi sono tanti, ma ci sono sfide ancora aperte da vincere. Ma continuando ad attuare in pieno i piani nazionali e le politiche comunitarie, l'Unione Europea è sulla buona strada per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 54% per il 2030. È solo un punto in meno del target di riduzione del 55% dai livelli del 1990 previsto dalla legge dell'Unione Europea sul clima.
2: Il dato arriva dalla commissione che studia e poi rilascia le tabelle con tutti i numeri, con tutti i dati su come i paesi facciano il loro su energia e clima. Piccola considerazione positiva: al 2023 le emissioni di gas serra dell'Unione Europea sono calate del 37%.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le salviette umidificate, anche quelle biodegradabili, rappresentano una fonte significativa di inquinamento. Non si disgregano facilmente quando smaltite in maniera impropria, possono persistere per lunghi periodi di tempo nell'ambiente.
2: Paesi come la Spagna sta mettendo in campo norme più severe, tra cui il divieto di smaltimento di salviette attraverso il water. Tutto questo sarà contenuto in un disegno di legge del Ministero della Transizione Ecologica.

0: Planet News.
1: Uno studio condotto dalle università di Rostock e Münster ha dimostrato che le foche comuni riescono a determinare la direzione del proprio movimento osservando le particelle che scorrono nell'acqua torbida. La ricerca ha coinvolto 3 foche addestrate a riconoscere simulazioni video che riproducevano diversi campi di flusso ottico, ovvero i movimenti percepiti sulla retina quando un animale si muove nell'ambiente.
2: Le foche hanno imparato a indicare la direzione corretta basandosi esclusivamente sul movimento dei punti visibili nell'acqua, dimostrando che riescono a orientarsi anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo suggerisce che il sistema visivo delle foche è in grado di sfruttare elementi ambientali minimi per supportare la navigazione subacquea. I ricercatori ora vogliono capire se le foche siano capaci anche di stimare le distanze percorse usando lo stesso principio.
0: I più grandi successi degli anni 90

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In Italia 5.100 km di spiaggia, parliamo quasi del 100% della nostra costa, è stata analizzata e avrebbe un mare in qualità eccellente, di classe eccellente. 152 km sono di buona qualità, soltanto 31 rientrano nella zona sufficiente, mentre sono soltanto 35 quelli in qualità scarsa. Dati del Sistema Nazionale per la Protezione delle Acque di Balneazione.
2: È esclusa la Sicilia, dove il monitoraggio è svolto dal Sistema Sanitario Regionale. Nell'ultimo quadriennio la stragrande maggioranza delle acque di balneazione costiere italiane raggiunge il livello più alto previsto dal sistema di classificazione europeo. Le percentuali più elevate di costa eccellente si trovano in Puglia, nel Friuli Venezia Giulia e in Sardegna. Radio.

0: Planet News.
1: A Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: 1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi. Da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord, e l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile. Radio Monte Carlo.
2: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
3: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un albero di 200 anni che parla. Sembra una trovata da film fantasy, ma in realtà è un progetto innovativo avviato al Trinity College di Dublino. Il protagonista è un platano secolare trasformato in un inedito interlocutore umano grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrata a sensori ambientali. Questo esperimento, noto come The Talking Tree, mira a creare un ponte tra esseri umani e un mondo vegetale, rendendo visibili e udibili i segnali biologici che finora restavano invisibili. Il funzionamento del progetto si basa su un sistema di sensori installati sul tronco dell'albero. Sono capaci di rilevare parametri come l'umidità del suolo, il pH, la temperatura, la qualità dell'aria e la luce solare. Questi dati vengono poi interpretati da un'intelligenza artificiale locale che li traduce in un linguaggio umano. Quindi i visitatori possono fare domande dirette come "hai sete?" o "come ti sei sentito durante l'ondata di caldo?" e ricevere risposte che riflettono le condizioni fisiologiche dell'albero.

0: Planet News.
1: Approvata più di un anno fa dall'Assemblea Nazionale, ora è il Senato a dare il via libera alla cosiddetta legge anti-fast fashion. In Francia è rivoluzione contro la moda usa e getta e potrebbe attestarsi come primo paese a regolamentare le pratiche della fast fashion e a dare un freno ai colossi come Shein. Ma deve ancora passare davanti alla commissione mista nelle prossime settimane. Un disegno di legge che mira ad affrontare una questione fondamentale, la necessaria decarbonizzazione del settore tessile che rappresenta circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, più di tutti i voli globali e le spedizioni internazionali messe insieme. In linea di massima, il testo introduce una definizione legale di ultra fast fashion che si basa su volume di produzione, velocità di rinnovo delle collezioni e il basso incentivo a riparare i prodotti o la durata dei vestiti. Inoltre prevede l'introduzione di una tassa per tutti i prodotti che rientrano nella fast fashion e nell'ultra fast fashion. In più vieta la pubblicità per tutti gli attori della moda ultraveloce, comprese le collaborazioni con influencer.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turn me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part. That once was my heart.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel Mar Caspio è emersa una nuova isola circa 30 km a sud-ovest di quella di Mali Zemchuzuni, confermata da una spedizione dell'Accademia Russa delle Scienze. L'isola era stata individuata per la prima volta grazie a immagini satellitari nel novembre 2024, ma la sua esistenza è stata ufficializzata solo di recente grazie a rilievi aerei effettuati con droni, poiché le acque poco profonde e il maltempo hanno impedito un approdo diretto.
2: La formazione dell'isola è legata al progressivo abbassamento del livello del Mar Caspio, che ha fatto affiorare una porzione di fondale precedentemente sommersa. Attualmente si presenta come una pianura sabbiosa e umida, ma potrebbe espandersi nei prossimi anni, diventando un habitat importante per uccelli rari e foche del Caspio. Gli scienziati hanno già avviato ricerche sul sito, installando una stazione oceanografica nelle acque poco profonde a nord dell'isola.

0: Planet News.
1: La conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani ha fatto significativi progressi verso la ratifica del Trattato Globale sugli Oceani, strumento giuridico per creare aree protette in acque internazionali e raggiungere così l'obiettivo di proteggere il 30% degli oceani del mondo entro la fine del decennio.
2: Il trattato è già stato ratificato da più di 50 paesi nell'Unione Europea. Mancano soltanto 10 ok per farlo entrare in vigore e noi siamo tra quelli che non lo hanno ancora convalidato. C'è anche nel nostro paese, proprio in questo periodo, la Arctic Sunrise di Greenpeace, la nave, che arriverà a Venezia a fine giugno con altre tappe nel Mediterraneo proprio per sensibilizzare su questo problema.

Waterfalls.

0: Planet News.
1: Oggi 18 di giugno è la giornata della gastronomia sostenibile, serve per arrivare a nuovi sistemi alimentari resilienti, inclusivi e sostenibili. Siamo sempre di più e le risorse alimentari sempre meno. Gastronomia sostenibile punta su produzione locale di cibo, minimizzare gli sprechi e incoraggiare il consumo di alimenti stagionali.
2: La dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel 2010, è l'esempio perfetto. Radicata nelle tradizioni dei paesi del Mediterraneo, è un vero e proprio stile di vita che enfatizza il consumo di frutta, verdura, legumi, noce, olio d'oliva, con piccole quantità di pesce e latticini e un consumo minimo di carne rossa. È una dieta sana e sostenibile dal punto di vista ambientale.

0: Planet News.
1: Sempre più scuole italiane stanno adottando l'energia solare, installando pannelli fotovoltaici sui tetti per ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni di CO2. Questo progetto, sostenuto da fondi pubblici e privati, mira a sensibilizzare gli studenti sulle energie rinnovabili e a trasformare gli edifici scolastici in modelli di sostenibilità.
2: I dati più recenti mostrano che già oltre il 30% degli istituti ha installato impianti solari, contribuendo a un risparmio energetico complessivo del 15%. L'iniziativa non solo riduce i costi delle bollette, ma offre agli studenti l'opportunità di apprendere direttamente le tecnologie pulite, promuovendo una cultura ecologica fin dalla giovane età.

0: Planet News.
1: In Italia sta accelerando l'espansione della rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con oltre 10.000 punti attivi entro la fine dell'anno. Questo sviluppo è fondamentale per supportare la crescita del mercato delle auto elettriche e ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, uno dei principali responsabili dell'inquinamento.
2: Le amministrazioni locali, insieme a investimenti privati, stanno collaborando per installare punti di ricarica anche in zone agricole e periferiche, rendendo più accessibile la mobilità sostenibile. Grazie a queste iniziative, sempre più cittadini scelgono veicoli a zero emissioni, contribuendo a un futuro più pulito e meno dipendente dai combustibili fossili.

0: Planet News.
1: Hawaii cerca di correre ai ripari per tutelare il proprio ecosistema molto fragile. È appena stata firmata una legge che approva una tassa per i turisti. La mission è quella di raccogliere 100 milioni di dollari all'anno per finanziare iniziative contro il cambiamento climatico e per proteggere l'ambiente.
2: Aggiungendo la sovrattassa delle singole contee, il soggiorno all'Hawaii diventerà una scelta non proprio economica, ma i fondi saranno destinati a spese importanti, come gli interventi per affrontare i danni dell'erosione costiera, proteggere le specie endemiche, combattere quelle invasive, in più incentivi per creare nuovi posti di lavoro legati alla sostenibilità. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Domani, 21 giugno, l'Orto Botanico di Catania inaugura un nuovo percorso guidato, Verde d'Estate, storie di piante, api e biodiversità. L'iniziativa, organizzata da Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania, invita a scoprire il Museo Verde dell'Ateneo attraverso visite guidate immersive.
2: A giugno e luglio, nel fine settimana, sarà possibile partecipare ad un tour tra piante provenienti da tutto il mondo, entrando anche in contatto diretto con il lavoro delle api. Sarà davvero un'esperienza immersiva fatta di profumi, colori, con una tappa speciale all'Arnia dell'Orto Siculo. Si potrà addirittura osservare la vita all'interno di un alveare.

0: Planet News.
1: Nel cuore della Florida meridionale, la tribù indigena dei Miccosakee sta portando avanti una delle più ambiziose iniziative di conservazione degli Stati Uniti. In collaborazione con la Florida Wildlife Corridor Foundation, stanno contribuendo alla realizzazione di un corridoio faunistico che unirà fino a 18 milioni di acri di territori pubblici e privati.
2: L'obiettivo? Garantire un passaggio sicuro per specie in pericolo come la pantera della Florida, il cervo delle Keys e l'orso nero. Questo corridoio naturale è più di un progetto ecologico. Per la tribù rappresenta una missione spirituale. In un'epoca segnata da crisi ecologiche globali, il loro esempio invita a riflettere. Proteggere la natura non è soltanto salvaguardare animali e paesaggi, ma è anche difendere identità, memoria e futuro.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. I just can't stop loving you. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Sei grandi banche internazionali hanno lanciato la Clean Oceans, un piano globale da 3 miliardi di euro per combattere l'inquinamento plastico negli oceani entro il 2030. L'obiettivo è prevenire la crescita esponenziale dei rifiuti plastici in mare, puntando su prevenzione, economia circolare e alternative sostenibili alla plastica tradizionale, soprattutto nelle regioni più vulnerabili come Asia, Africa e America Latina.
2: La strategia include anche il contrasto alle microplastiche, particelle invisibili ma molto dannose, già entrate nella catena alimentare. La prima fase del progetto, terminata con successo nel 2025, ha migliorato la gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi in diversi paesi, dimostrando che interventi strutturali possono fare la differenza per la salute degli ecosistemi marini nel mondo.

0: Planet News.
1: Dal prossimo 1° luglio in Francia sarà vietato fumare all'aperto nei luoghi pubblici come spiagge, parchi, impianti sportivi, aree scolastiche, pensiline degli autobus. La misura, promossa dalla ministra della Salute, rientra in un piano ambizioso per creare una generazione senza fumo entro il 2032. L'obiettivo è tutelare la salute pubblica, soprattutto dei bambini, e ridurre l'inquinamento ambientale causato dai mozziconi. Le sanzioni per chi viola il divieto partiranno da 135 euro, tuttavia il divieto non si applica agli spazi esterni di bar e ristoranti né alle sigarette elettroniche. La lotta al tabagismo diventa così parte integrante delle politiche ambientali e sanitarie per un futuro sostenibile. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.
3: It's

0: just like a song when we were young.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta.

0: Planet News.
1: Come sempre non mancano le attenzioni nei confronti del pianeta. Chi pratica il compostaggio domestico può ottenere uno sconto sulla Tari, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, che varia dal 10 al 30% della quota a seconda del comune. Per usufruire dell'agevolazione bisogna presentare la domanda entro scadenze spesso fissate al 30 giugno e impegnarsi a compostare continuamente i propri rifiuti organici in un'area privata, generalmente con una compostiera concessa in comodato d'uso. Il compostaggio riduce la quantità di rifiuti conferiti in discarica, aiuta a contenere le emissioni di metano e favorisce l'economia circolare. Inoltre rende più consapevoli gli utenti sullo spreco alimentare e promuove comportamenti sostenibili. La riduzione viene applicata solo alla quota variabile della Tari e può essere revocata in caso di cattivo uso o interruzione del compostaggio. Il comune può effettuare controlli per verificare il corretto svolgimento della pratica e recuperare le somme con eventuali sanzioni.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La guida Il mare più bello di Legambiente e il Touring Club Italiano premia da 25 anni la qualità delle località costiere insieme ai servizi sostenibili offerti. Quest'anno sono 32 i luoghi premiati con 5 deleghe, il simbolo del mare pulito e della sostenibilità. Al primo posto tra le località marine Domus de Maria in Sardegna, ma in classifica anche Campania, Puglia, Toscana e Liguria.
2: Per i laghi, quello di Molveno, Trentino Alto Adige, si conferma leader. Tra i primi 10 ci sono anche il Lago di Garda e il Lago Maggiore. Aumentano poi le località amiche delle tartarughe marine. Sono 103 i comuni impegnati nella protezione di questi animali, un numero in forte crescita. La Campania è la regione con più comuni amici, seguita da Puglia e Calabria. La guida conferma l'Italia come meta di mare e laghi di alta qualità ambientale, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la tutela della natura.

0: Show.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Planet News.
1: Un'innovativa tecnologia per il riciclo delle plastiche ha recentemente ottenuto importanti risultati, permettendo di trasformare rifiuti plastici difficili da smaltire in nuovi materiali utili per l'edilizia e il design. Questo metodo riduce drasticamente la quantità di plastica che finisce in discarica o negli oceani, contribuendo a combattere l'inquinamento e a promuovere l'economia circolare. Nel contempo cresce l'attenzione verso la riduzione dei rifiuti usa e getta, con sempre più comunità e aziende che adottano soluzioni sostenibili come il packaging biodegradabile e il riuso creativo. Questi cambiamenti favoriscono un consumo più responsabile e rispettoso dell'ambiente, avvicinando società e imprese a un modello di sviluppo più verde e consapevole.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Una nuova iniziativa globale punta a ripristinare le foreste degradate entro il 2030, con l'obiettivo di assorbire milioni di tonnellate di CO2 e combattere il cambiamento climatico. Progetti di riforestazione sono stati avviati in diverse regioni del mondo, coinvolgendo comunità locali, governi e organizzazioni ambientaliste per piantare alberi autoctoni e proteggere la biodiversità. Questa azione rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e preservare gli ecosistemi naturali. Incentivare l'agroecologia e l'agricoltura rigenerativa permette di creare un equilibrio tra produzione alimentare e tutela ambientale, offrendo benefici duraturi sia per il clima che per le comunità rurali. Questi sforzi integrati sono essenziali per costruire un futuro più verde e resiliente.

0: Planet News.
1: Lo scorso 6 giugno il Ministero della Difesa ha indetto il concorso finalizzato alla missione di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'arma.
2: Il concorso è già una svolta per chi vuole difendere l'Italia Verde, perché presentando la domanda si ha già facoltà di esprimere una preferenza per la formazione e l'impegno nella tutela ambientale, quella è anche agroalimentare.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata.

0: Planet News.
1: La Lombardia si è posta come obiettivo una nuova legge sul clima, approvato a maggioranza dalla Commissione dell'Ambiente. Il testo punterà a ridurre le emissioni di CO2, puntando sulle rinnovabili, l'economia circolare, l'innovazione e anche il ritorno al nucleare come fonte pulita.
2: La legge prevede interventi su industria, agricoltura ed edilizia e coinvolgerà enti locali e imprese, offrendo formazione e supporto continuo. Obiettivo? Fare della Lombardia la prima regione in Europa ad adottare una strategia climatica integrata in tutte le politiche regionali.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Queen's University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza comprometterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: Decine di persone hanno partecipato ad un funerale simbolico sul ghiacciaio Yala in Nepal per denunciare la sua rapida scomparsa causata proprio dal cambiamento climatico. Situato nella valle di Langtang, il ghiacciaio ha perso tantissimo, il 66% della superficie, e potrebbe scomparire entro il 2040.
2: Durante la cerimonia alcuni monaci buddisti hanno officiato un rito e sono state installate targhe commemorative. Secondo gli esperti, lo Yala è tra i ghiacciai nepalesi che si sciolgono più velocemente, fenomeno che riguarda l'intera regione, fonte d'acqua per quasi 2 miliardi di persone. Lo scioglimento accelera disastri naturali e minaccia l'equilibrio delle comunità locali.

0: Planet News.
1: Avviato il progetto della prima biblioteca della biodiversità italiana, una piattaforma multimediale interattiva che si configura come un archivio dinamico di conoscenze, risorse e dati relativi alla biodiversità del paese. La piattaforma renderà disponibili contenuti scientifici, tra cui informazioni sui siti della biodiversità e sullo stato delle azioni di conservazione e valorizzazione sul territorio nazionale. Dati, ricerche, studi sul tema, secondo i principi dell'accesso aperto alla ricerca. Saranno accessibili informazioni di carattere giuridico a partire dalla rinnovata formulazione dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che introduce i concetti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e informazioni di carattere storico-culturale. Di particolare rilievo l'integrazione di mappe interattive che consentiranno un'interazione con gli utenti attraverso la possibilità di segnalare punti di localizzazione di percorsi di biodiversità, evidenziando le specie a maggior rischio, la presenza di musei e biblioteche, nonché i luoghi del cuore dei cittadini.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: La prestigiosa cornice del Musée Océan Graphique de Monaco ha ospitato la finale del Monaco Ocean Protection Challenge, evento simbolo dell'impegno monegasco nella tutela degli ecosistemi marini. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo della sostenibilità, il concorso ha premiato le idee più promettenti di giovani innovatori internazionali, dimostrando che impresa e ambiente possono camminare insieme verso un futuro rigenerativo.
2: Il Monaco Ocean Protection Challenge, anno dopo anno, sostiene l'emergere di una generazione di giovani imprenditori capaci di combinare scienza, tecnologia e sensibilità ambientale per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la salvaguardia degli oceani.

0: provato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale delle tartarughe si celebra ogni anno il 23 maggio, istituita nel 2000 dall'organizzazione no profit americana ATR, e vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione delle tartarughe e dei loro habitat naturali. Il tema di quest'anno è Dancing Turtles Rock. Tutti sono invitati a partecipare ad attività educative, eventi di sensibilizzazione e iniziative di conservazione in tutto il mondo. I partecipanti sono incoraggiati a condividere selfie con tartarughe, ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e contribuire alla protezione di queste creature straordinarie. Per scoprire come partecipare è possibile visitare il sito ufficiale worldturtleday.org.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't

0: Sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre, nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
1: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: A Trondheim è dove è stato inaugurato un tratto di strada wireless che consente agli autobus elettrici di ricaricarsi mentre sono in movimento senza necessità di fermarsi o utilizzare cavi. Il sistema si basa su bobine di rame sotto l'asfalto che trasferiscono energia per induzione ai veicoli dotati di ricevitori. Questo approccio elimina le soste per ricaricare, riduce l'inquinamento visivo e migliora l'efficienza del trasporto pubblico. Il progetto pilota, finanziato dal governo norvegese, coinvolge 4 autobus elettrici che testano la tecnologia in condizioni reali, comprese le temperature invernali. Se il test avrà successo, la Norvegia prevede di estendere questa innovazione a livello nazionale. La ricarica in movimento rappresenta un passo significativo verso una mobilità più fluida, intelligente e sostenibile, con potenziali benefici anche per le altre nazioni europee.

0: Planet News.
1: Uno studio di Ipes Food rivela che il sistema alimentare globale è fortemente intrecciato con il petrolio, il carbone e il gas naturale in ogni fase della filiera. I principali legami tra alimentazione e fonti fossili sono plastica per imballaggi, fertilizzanti e fitosanitari, cibi ultra trasformati che richiedono fino a 10 volte l'energia rispetto ai cibi tradizionali e distribuzione, dal momento che trasporti e logistica fanno largo uso di carburanti fossili. Ricordiamo che i prezzi dei generi alimentari sono direttamente influenzati da quelli dell'energia e dalle crisi geopolitiche e che ciò colpisce duramente i 2,8 miliardi di persone già in difficoltà alimentare. Secondo Ipes Food, smettere di sovvenzionare combustibili fossili nel settore alimentare potrebbe liberare 2.500 miliardi di dollari all'anno.
2: Radio Monte Carlo.
3: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys.

0: This is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: Planet News.
2: Legambiente ha lanciato da Roma la campagna Che caldo che fa per il problema della cooling poverty, la difficoltà, soprattutto nelle periferie urbane, di affrontare le sempre più frequenti ondate di calore a causa della mancanza di ombra, di verde pubblico, di servizi e di infrastrutture adeguate. La campagna parte in un'estate già segnata da temperature record. Solo tra fine maggio e giugno 2025 in Italia sono stati emessi 23 bollettini di allerta massima per caldo eccessivo in 10 grandi città. Nel mirino i quartieri più popolari e densamente abitati, dove il caldo diventa insostenibile e pericoloso per la salute, specie per le fasce più fragili della popolazione.
3: Legambiente Roma ha effettuato monitoraggi nei quartieri Garbatella e Don Bosco, rilevando temperature ambientali molto elevate, fino a 38, quasi 38 gradi, con picchi al suolo addirittura di quasi 70 nelle aree esposte al sole. Quindi attraverso questa campagna, che toccherà anche Napoli, Milano, Bologna e Palermo, Legambiente chiede alle istituzioni di agire subito per rendere le città più vivibili.

0: Planet News.
1: Le politiche adottate per ridurre i sacchetti di plastica ne hanno ridotto significativamente la percentuale tra i rifiuti costieri. E quanto emerge da uno studio pubblicato su Science che dimostra come tassarli o proibirne l'uso avrebbe portato a ridurne fino al 47% la quota rispetto a quelli raccolti tra il 2016 e il 2023 lungo le coste degli Stati Uniti. Utilizzando i dati raccolti, gli studiosi hanno valutato gli effetti dei divieti e allo stesso modo stabilito che normative applicate su altre plastiche monouso probabilmente ne ridurrebbero ulteriormente l'impatto. I ricercatori dell'Università del Delaware e della Columbia University hanno evidenziato la diminuzione confrontando il miglioramento delle aree coinvolte con altre che non hanno adottato politiche di alcun tipo su questa materia. Come spiega lo studio, i dati mostrano che nel complesso la quantità di plastica sulle spiagge lungo gli argini dei fiumi statunitensi sia purtroppo aumentata, ma nelle città o negli stati dove sono in vigore divieti si è registrato un minore incremento dei sacchetti di plastica rispetto ad altri rifiuti.

when something so near and dear to life explodes.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, nell'isola di Luzon, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica nel suo genere. Si chiama Rhinorrhea nicolifera. Sembra uscita da un romanzo di fantascienza perché assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità incredibilmente elevate senza avvelenarsi. Secondo i dati raccolti, le foglie di questa pianta contengono nickel da 100 a 1000 volte in più di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. E non è solo un caso eccezionale di resistenza vegetale. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: È pronta la prima mappa globale degli spostamenti dei grandi animali marini come balene, squali e tartarughe. È stata realizzata mettendo insieme i dati di 12.000 esemplari di oltre 100 specie diverse, monitorati via satellite, per capire come le loro rotte incrocino attività di pesca, trasporto marittimo e inquinamenti prodotto dall'uomo. Lo studio, che identifica i punti oceanici critici per la protezione della megafauna marina, è pubblicato sulla rivista Science dal grande consorzio internazionale Megamove, formato da ricercatori di 50 paesi e sostenuto dalle Nazioni Unite, tra loro molti italiani. Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo.
2: Adele, I Drink.

Swift, Anti-Hero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dal 1 luglio è entrata in vigore la riforma del codice penale che riconosce gli animali come esseri senzienti e inasprisce le pene per maltrattamenti con sanzioni che arrivano fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. La legge introduce anche il divieto di tenere cani e gatti alla catena, sanzionato amministrativamente, e prevede misure per proteggere gli animali durante i procedimenti giudiziari, come la cessione definitiva alle associazioni per sottrarli rapidamente a situazioni di rischio. Nonostante i miglioramenti, la riforma presenta alcune criticità. Restano in vigore strumenti che possono attenuare le pene. Non è previsto il divieto, per esempio, di detenzione per chi maltratta animali, e la possibilità di identificare i cuccioli oltre i 2 mesi rischia di favorire il traffico illegale. Le associazioni animaliste chiedono inoltre maggiori risorse per operatori e strutture e un registro ufficiale dei reati contro gli animali per garantire una tutela più efficace.

0: Planet News.
1: A Trondheim in Norvegia è stata inaugurata la prima strada sperimentale che ricarica senza fili gli autobus elettrici in movimento grazie a una tecnologia a induzione con bobine sotto l'asfalto. Il progetto, sostenuto dal governo con un investimento di circa 2,12 milioni di dollari, prevede un test su un tratto di 100 metri con 4 autobus per verificarne l'efficienza e l'affidabilità anche in condizioni climatiche difficili. Un'innovazione che consente di superare i limiti tradizionali della mobilità elettrica pubblica, eliminando soste per la ricarica e costose infrastrutture visibili, migliorando al contempo l'estetica urbana. Se la sperimentazione avrà successo, la Norvegia potrà estendere così la tecnologia ad altre linee di trasporto, promuovendo un modello sostenibile e all'avanguardia per la mobilità urbana futura.

0: Planet News.
1: Un team di esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Siena e dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha condotto uno studio sull'inquinamento da particolato metallico all'interno di due importanti musei di Buenos Aires, il Museo Nazionale delle Belle Arti e il Museo di Storia Nazionale. Utilizzando licheni e foglie di giacaranda, i ricercatori hanno monitorato la presenza di elementi chimici tossici derivanti dal traffico veicolare. I risultati mostrano che gli interni dei musei non presentano livelli significativi di particolato metallico, ma all'esterno è stato riscontrato un alto livello di inquinamento, principalmente dovuto all'usura dei freni delle automobili. Lo studio ha poi confermato l'efficacia dei licheni come bioindicatori di inquinamento e ha evidenziato che la giacaranda, albero simbolo della città, sia particolarmente adatta a proteggere gli spazi urbani dall'inquinamento.

0: Planet News.
1: Il Portogallo ha annunciato la creazione di una nuova area marina protetta a circa 200 km a sud-ovest dell'Algarve. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'Ambiente durante la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani a Nizza. L'area protetta di circa 100.000 km quadrati porterà la protezione del mare portoghese dal 19% ad almeno il 27%, avvicinando il paese all'obiettivo ONU del 30% di oceano protetto entro il 2030. L'area collegherà montagne sottomarine, pianure abissali e oceano aperto, offrendo rifugio a specie migratorie e habitat profondi. Il decreto che ufficializzerà la protezione sarà approvato nei prossimi mesi. Dopo aver istituito nel 2023 la più grande area protetta dell'Atlantico settentrionale attorno alle Azzorre, il Portogallo si conferma tra i leader mondiali della conservazione marina.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story. Radio Monte Carlo. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.com.

0: Planet News.
1: Il riccio di mare viola sta scomparendo dal Mediterraneo a causa della pesca intensiva, del turismo e del riscaldamento climatico. Il declino di questa specie chiave per gli ecosistemi costieri è per l'economia locale un grave danno. È iniziato nel 2003 con l'ondata di calore paneuropea. La scomparsa del riccio è un segnale d'allarme ecologico che richiede azioni concrete e immediate per evitarne l'estinzione.

0: spostare l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News. Parliamo di WindTree, che è un innovativo albero elettrico progettato da un'azienda francese, pensato per produrre energia in modo silenzioso, sostenibile e alla vista armonioso. La struttura, simile ad un albero, è dotata di 36 microturbine eoliche verticali capaci di generare fino a 300 watt ciascuna, anche con venti leggeri e da qualsiasi direzione. Le turbine non producono rumore né vibrazioni, permettendo all'impianto di funzionare fino a 300 giorni l'anno e possono essere potenziate con petali solari, portando la potenza, pensate, a 336 watt per unità, creando una soluzione ibrida che sfrutta sole e vento. Il sistema è ideale per alimentare illuminazione, colonnine di ricarica o edifici senza impatto acustico o visivo. Il design elegante e personalizzabile rende WindTree perfetto per spazi urbani e pubblici, unendo funzione energetica e valore estetico, una vera alternativa verde ai combustibili fossili.
2: Ogni weekend, nel cuore della notte,
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all
2: night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: centro. Planet News.
1: Con l'arrivo della bella stagione si trascorre più tempo all'aperto e si organizzano picnic, un'attività amata da milioni di italiani che, se non viene svolta con attenzione, può avere un impatto negativo sull'ambiente per l'abbandono dei rifiuti, del disturbo alla fauna selvatica e del degrado del suolo. Per renderlo più sostenibile è importante scegliere aree attrezzate, rispettare le regole e ridurre al minimo gli imballaggi e gli articoli usa e getta, privilegiando contenitori riutilizzabili e stoviglie durevoli.
2: La scelta del cibo è fondamentale, meglio alimenti locali e stagionali, possibilmente vegan e anche rispettosi dell'ambiente. I rifiuti devono essere sempre raccolti e anche quelli organici, soprattutto quelli organici, bisogna portarli via anche se non ci sono cestini disponibili. È assurdo lasciare la spazzatura ovunque o accendere fuochi non autorizzati. Anche l'uso del fuoco e delle grigliate o i fornelli va gestito con responsabilità. Prima regola, spegnere tutto quando serve.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la Giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai lo abbiamo capito, minaccia il nostro mare.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: this is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.com.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
2: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.

0: Planet News.
1: A Torino prende vita il primo quartiere a energia positiva del paese, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. Il progetto chiamato Energy più District prevede edifici altamente efficienti, pannelli solari su ogni tetto e sistemi di accumulo che alimentano case, scuole e negozi del quartiere in modo sostenibile.
2: Questa iniziativa punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e dimostrare come le città possano diventare protagoniste nella lotta al cambiamento climatico. Un esempio concreto di transizione ecologica urbana replicabile in tutta Europa.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
2: Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni sono stati sequestrati quasi 5 milioni di cavallucci marini, principalmente destinati alla Cina per la medicina tradizionale. Questo fenomeno fa parte di un più vasto commercio illegale di specie selvatiche che coinvolge migliaia di animali e vale miliardi di dollari ogni anno.
2: Eppure le sanzioni sono rare e il traffico continua a espandersi anche in nuove aree come Europa e America Latina. Gli esperti chiedono controlli più severi e un commercio legale sostenibile per proteggere queste specie, alcune delle quali a rischio estinzione.

0: Planet News.
1: Le piante che abbiamo in casa migliorano la qualità dell'aria con la fotosintesi, assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, mentre la traspirazione mantiene equilibrati i livelli di umidità. Oltre a questo, le piante filtrano sostanze inquinanti come formaldeide, benzene e toluene, che sono presenti nei mobili, nelle vernici e nei prodotti di pulizia.
2: Tra le piante più efficaci ci sono l'aloe vera, che assorbe agenti tossici e produce ossigeno, la sansevieria, che purifica l'aria e combatte l'elettrosmog, la dracena, che elimina fumo e sostanze chimiche, il pothos, resistente anche in condizioni difficili, l'edera, ottima per catturare inquinanti, il ficus, elegante e purificante, e l'anturio, pianta tropicale che assorbe molti agenti nocivi. Radio Monte Carlo.

0: date più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News. Ogni weekend, nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
2: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Dall'una alle cinque del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, Italia.
2: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.